she wish bambili. Hey, funda ganja ni baskili. Uyele mu batata mi. Engete kalimba zepalini. Hey, wish bambili. Hey, funda

Mama di bore di re o wa celebrate pelu mi ma je ko gbadun emi daada. Tori we solote.